Esistono ai moti del tempo, ai nodi di mare. Ci sono principi inviolabili che fanno paura. Diventano grandi, sprigionano

Ci sono pensieri sottili che fanno tremare, resistono ai moti del tempo, ai nodi di mare. Ci sono principi inviolabili che fanno paura, diventano grandi, sprigionano